Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Klima on, klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapriz, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non stop.
4: Un po' di tempo che non ho scampo, da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un

0: Popoudne. Popoudne. Na Caprisu.
1: Sono risvegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.